0: Torino International.
1: One, two, check.

0: Il cinema è simbolo della gioventù ribelle. Ancora nel 1999 a Tokaimura in Giappone si verifica invece un grave incidente nucleare in uno stabilimento di riciclaggio del combustibile, causando l'irradiazione di centinaia di persone. I nati di oggi: Renato Zero, cantautore, showman, icona della musica italiana; Monica Bellucci, attrice, modella italiana acclamata a livello internazionale; Giorgio Panariello, comico, attore, conduttore televisivo; Martina Colombari, attrice, conduttrice, ex Miss Italia; Olivier Giraud, attaccante francese e campione del mondo del 2018. Lo so, Massimo, non andrebbe mangiato il cioccolatino mentre si parla, ma non l'ho mangiato, è vero, è vero. Allora, buona giornata a tutti voi, un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.
2: Torino International.
3: Knew that I was different than the others. They never liked you.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Tra poco torneremo a parlare del caro energia, il taglio ai carburanti, la sentenza per la morte di Giulio Regeni, si riapre il caso Garlasco e poi tensione alle stelle tra Mosca e la NATO. Tra poco, restate con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Dopo il taglio dei carburanti, Eni lancia una nuova offensiva sul mercato energetico proponendo uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas con Plenitude, che potrebbe garantire un risparmio fino a 200 euro a famiglia. Pronta la replica dei rivali Enel e A2A, che rivendicano tariffe già più competitive, mentre da Praga la Premier Meloni auspica l'adesione di altri operatori. Notizie positive sul fronte carburanti, con l'adesione di Kuwait al tetto sui prezzi, mentre lo spread borsa italiana infrange la soglia dei 100 punti spinto dallo shock energetico e dalle tensioni sui mercati internazionali. Continuano le polemiche sulla sentenza per la morte di Giulio Regeni, le opposizioni attirano l'attenzione sulle parole del ministro Tajani, che ha ribadito come la condanna riguardi tre individui e non l'Egitto, chiedendo un'informativa urgente in aula. La premier Meloni difende la linea del governo affermando che tagliare i ponti con il Cairo danneggerebbe le ricerche della verità, mentre i legali dei tre agenti egiziani preparano il ricorso in appello sollevando questioni di legittima costituzionale. Si riapre il caso Garlasco con la possibile revisione del processo d'Alberto Stasi. Emergono infatti dettagli su test mai finiti nel fascicolo iniziale circa la mancanza di DNA della vittima sui pedali della bicicletta, mentre l'ex genetista del Risportera precisa di non aver mai analizzato quelle tracce. La procura di Pavia stringe il cerchio su Andrea Sempio verso la richiesta di rinvio a giudizio per l'impronta compatibile con quella del killer. A Campobasso intanto si cerca una svolta sul giallo di Pietracatella, nuova raffica di interrogatori e perquisizioni sui dispositivi informatici di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne avvelenate da ricina lo scorso dicembre, pur non risultando al momento iscritto nel registro degli indagati. Tensione alle stelle tra Mosca e NATO, la Russia accusa l'alleanza di simulare un blocco dell'exclave di Kaliningrad, minacciando l'impiego del proprio arsenale difensivo. L'alleanza atlantica respinge le intimidazioni. Nel frattempo, un bombardiere strategico russo è precipitato nell'estremo oriente del paese, provocando 6 vittime, mentre un nuovo raid su Kiev con droni e missili ha causato la morte di un bambino. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista ha raccontato in televisione la sua battaglia contro la malattia, rientrato da Cuba a causa di un edema cerebrale. Di Battista è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore e si dice pronto ad affrontare i prossimi cicli di terapia, confidando nel lavoro dei medici. È tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Settimo Torinese verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Dopo NEP anche Kuwait mette un tetto su gasolio e benzina. Di Battista di martedì sulla 7 mi hanno asportato un tumore, racconta. Quelli che ora non devono mollare sono i dottori. Missili e droni sulla regione di Kiev, tra le vittime anche un bambino. E poi Covid nel mondo in casinamento, fenomeno di recrudescenza dell'epidemia, rivelano gli esperti tra poco. Restate con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Ancora una buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Kuwait Italia, cogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo il cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. A Cuba mi sono iniziata a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me. Così Alessandro Di Battista a Di Martedì sulla 7, rivelando i dettagli della sua malattia. Gli aeroporti polacchi di Rzeszów e Lublino sono stati temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare, lo riferiscono le autorità polacche. Le forze armate hanno annunciato che i sistemi di difesa aerea terrestri di ricognizione radar sono stati posti in stato di prontezza operativa. Il comando operativo sta monitorando la situazione. Come ogni anno assistiamo a un aumento dei casi di Covid in Cina e in Francia, il numero del virus è in lieve aumento. Secondo l'ultimo bollettino pubblicato da Santé Publique France lo scorso 23 settembre, durante la settimana dal 14 al 20 settembre, come riportato da Paris Match, il numero di visite dai medici di base per il Covid-19 è in aumento per tutte le fasce d'età. È tutto? No, abbiamo ancora spazio per parlare ancora di Casa Bianca. I vertici del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale, riunitisi alla Casa Bianca per discutere della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Si autoregoleranno, ha detto Trump al termine dell'incontro con i massimi esponenti del settore dell'intelligenza artificiale. Ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto e continuate a rimanere con noi.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Noi siamo quelli che hanno portato Mattarella al Quirinale, loro riferite ai 5 Stelle, Salvini al Viminale. Matteo Renzi a Milano per presentare il suo ultimo libro, guarda però più al futuro che al passato. E così ai gesti delle manette in aula, alle questioni personali, preferisce mettere avanti la politica. Alla domanda destinata a tornare centrale nel dibattito dentro il campo largo, siete disposti a sostenere Giuseppe Conti qualora vincesse le primarie? Il leader di Italia Viva risponde senza girarci troppo intorno: sì, se ci sono le primarie, chi le vince rappresenta tutti, poi io faccio di tutto perché non le vinca, quello che considero il più distante, ma se le vince governa lui, punto. Per gli esteri, Donald Trump non ha mostrato alcuna intenzione di rallentare lo sviluppo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale dopo aver incontrato martedì alla Casa Bianca i vertici delle aziende tecnologiche mondiali, tanto che un decreto presidenziale ha appena rinominato l'intelligenza artificiale in superintelligenza, con l'adesione scritta dei grand mogul della tecnologia, arrivati in massa alla residenza presidenziale per incontrarsi a pranzo con il presidente. È la cosa più grande che ci sia, forse la più grande che ci sia mai stata. È molto più grande di Internet, ha detto Trump, descrivendo l'accordo come una costituzione sulla superintelligenza. Chiunque vinca la corsa alla superintelligenza vincerà tutto, ha affermato, aggiungendo che la tecnologia potrebbe portare a importanti progressi in medicina e risolvere problemi un tempo ritenuti insolubili. La cronaca parla con lei, l'intelligenza artificiale, e in soli 20 secondi sarà in grado di dirti se nella voce ci sono i segni del diabete di tipo 2. Il sistema di analisi delle registrazioni vocali potrebbe diventare un nuovo strumento alleato per uno screening rapido, non invasivo e semplice da ampliare, secondo una nuova ricerca presentata al congresso annuale dell'Associazione Europea per lo Studio del Diabete di Milano, in corso fino al 2 ottobre. Gli autori hanno dimostrato che è possibile individuare spie della malattia del sangue dolce semplicemente dando in pasto una breve traccia audio a un modello di intelligenza artificiale che è risultato abile nel riconoscerle semplicemente analizzando il modo in cui una persona parla. Economia, come sui carburanti, Eni anticipa tutti e si muove anche sulle bollette. Il gruppo guidato da Claudio Descalzi ha annunciato un taglio del 30% sui prezzi delle offerte luce e gas, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio. Poche ore dopo è arrivata la mossa di Enel, ha diffuso una nota in cui ricorda che una sua offerta, presente sul suo sito da aprile 2026, è la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari, un'offerta che prevede 200 euro l'anno di sconto per una famiglia media, la stessa cifra della stima di Eni, che però riguarda sia luce che gas. In Italia Enel ha circa 11 milioni di clienti retail, Eni circa 9 milioni. E chiudiamo con lo sport. Ginevra Elkan potrebbe diventare la nuova presidente della Juventus, a riportarlo ieri è l'esperto di calciomercato Matteo Moretto. Ginevra Elkan verso la presidenza della Juventus, ha scritto sul proprio profilo X, che ha lasciato intendere come la sorella di John possa quindi succedere all'attuale numero uno del club bianconero, Gianluca Ferrero. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Valenza in orario 8:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le principali notizie. L'appello della Premier Meloni sull'energia, chi può dia una mano contro i rincari. Volo Fly Dubai per Tel Aviv a terra in Arabia Saudita, i media escluso un dirottamento dopo l'emergenza. Rubano 39 kg di cocaina custodita dalla polizia, la sostituiscono con farina, il furto alle Figi. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. La Premier Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a EP, passando per Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi di carburanti e ora anche le bollette, e lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Il governo certo continuerà a fare la sua parte, ripete, e probabilmente sfrutterà anche la clausola sull'energia e difesa concessa da Bruxelles per fare fronte ai rincari nei prezzi. Ci spostiamo agli esteri. Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riportano i media israeliani, secondo cui l'incidente che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe dovuto a un alterco a bordo del volo, stando a fonti della sicurezza israeliana. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli. Secondo i dati di tracciamento del volo, inizialmente il Fly Dubai ha inviato il codice transponder 7700, un segnale di emergenza internazionale. Poco dopo ha inviato il codice 7005, che indica un tentativo di dirottamento o un'interferenza illecita. La cronaca: massiccio furto di droga con destrezza alle Figi. La polizia sta cercando decine di panetti di cocaina sottratti da un deposito di corpi di reato e sostituiti con farina. Non è ancora chiaro quando sia avvenuta la sostituzione, ma il dato certo è che il carico di droga sequestrato risaliva al 2019. Le Figi, più note per il loro status di paradiso tropicale, sono diventate negli anni una tappa del traffico di droga che prende la via del Pacifico. Solo all'inizio di quest'anno la polizia, che gestiva il deposito dei 39 panetti da un chilo ciascuno, si è accorta che ne mancavano 7, da qui la decisione di analizzare il carico restante. Sono risultati negativi a qualsiasi traccia di sostanze stupefacenti, ha affermato il commissario Tudravu, e i test effettuati in precedenza, ha aggiunto subito dopo il sequestro dei panetti, avevano confermato che all'epoca contenevano effettivamente cocaina. Economia. Ogni anno milioni di famiglie italiane all'inizio della scuola si pongono la stessa domanda: quanto costa un insegnante privato? La risposta dipende da molte variabili: la città in cui si vive, la materia da studiare, se si preferiscono lezioni in presenza oppure online, e l'esperienza del docente. Quello che è certo è che il mercato delle lezioni private in Italia è in crescita costante, alimentato da una domanda sempre più articolata da parte di studenti dalla scuola primaria fino all'università. È quanto emerge da un'indagine interna di Le tue lezioni, piattaforma italiana di lezioni private del gruppo GoStudent. Nel bel paese, contrariamente a quanto accade in altre nazioni europee, sia le lezioni online che quelle a domicilio costano mediamente di più di quelle in presenza. Il caso più evidente è l'italiano per stranieri: 15 euro l'ora online contro i 12 euro in presenza, più 3 euro l'ora. Matematica, inglese e francese seguono con un differenziale di più 2 euro l'ora. Come in tutti i mercati dell'istruzione, il livello dell'alunno è uno dei principali driver di prezzo. E terminiamo con lo sport: dalla depressione e i fischi dell'Olimpico alla notte magica di Bursa, la verità sulla nuova Italia di Roberto Mancini probabilmente sta nel mezzo e venerdì sarà la Francia a dire qual è la più aderente alla realtà attuale. Resta l'altalena emotiva di una squadra a tratti inguardabile contro il Belgio e poi capace di far stropicciare gli occhi agli oltre 7,3 milioni di telespettatori che l'hanno seguita su Rai 1 contro la Turchia. Oltre alla bella scoperta delle qualità di Michael Kayode, resta una vittoria rigenerante per il morale nel segno di una sola famiglia, quella dei fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Sono le 12:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le anticipazioni, l'appello di Meloni sull'energia, chi può dia una mano contro i rincari. Colloqui tra Trump e i consiglieri per valutare uno stop all'export del gasolio. Roma, un uomo è stato trovato morto nel parco montagna, sul corpo ferite d'arma da taglio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Enya, EP e Kuwait che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette, e lancia il suo appello affinché tutti quelli che possano facciano del loro meglio. Il governo continuerà a fare la sua parte, detto la Premier, e probabilmente sfrutterà anche la clausola sull'energia e difesa concessa da Bruxelles per fare fronte ai rincari nei prezzi. Per gli esteri, Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale del midterm del suo partito repubblicano. Lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. La cronaca: un uomo è stato trovato morto questa mattina nel parco montagna in via della Rustica, alla periferia di Roma. A notare il corpo intorno alle 7:30 è stata una persona che si trovava nell'area verde per portare a passeggio il cane. Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Economia: a settembre sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono, il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Al netto di tali cambiamenti, il clima economico registra una diminuzione leggermente più marcata, ha commentato l'istituto di ricerca. E concludiamo con lo sport. Lorenzo Musetti non giocherà il torneo ATP 500 di Tokyo, al via oggi. Il 24enne toscano ha infatti subito una piccola frattura alla mano e dovrà stare a riposo per qualche giorno. Lo ha annunciato lo stesso giocatore sui suoi profili social. Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest'anno a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra che mi sono causato durante un allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l'ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi. e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo. Musetti proverà a recuperare per il torneo ATP Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Farò tutto il possibile, aggiunto, nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
8: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Torino International News.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Ucraina, Calenda, fermare la Russia o Putin diventerà il nuovo Hitler. Media, emergenza sul volo da Dubai a Tel Aviv, decollati jet israeliani, lite tra pilota russo e copilota ucraino. Omicidio di Giulio Regeni, la difesa degli 007 pronta al ricorso. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Putin sta premendo sull'Europa per avere ciò che non è riuscito a conquistare. Darglielo vorrebbe dire avvicinare una guerra diretta con la Russia. Ne è convinto il leader di Azione, Carlo Calenda, che su X usa come spunto di riflessione la Germania di Hitler del 1938 per analizzare la situazione attuale in Ucraina. Nel caso della Germania, ha detto il leader di Azione, la guerra non finì. Hitler invase Boemia e Moravia e poi si rivolse verso la Polonia, dove l'invasione fu preceduta da un falso attacco operato dalle SS e attribuita ai polacchi. Per Calenda, quindi, tutto ciò dovrebbe darci qualche spunto di riflessione sulla situazione attuale. Putin sta premendo sull'Europa per avere ciò che non è riuscito a conquistare. Darglielo vorrebbe dire avvicinare una guerra diretta con la Russia, perché Putin, conclude, non si fermerebbe. Per gli esteri, un aereo di linea della Fly Dubai FZ1073 in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È sceso a una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita, come hanno riportato diversi media israeliani. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo 180 passeggeri. Secondo i dati di tracciamento segnalati da Flight Radar e citati dal Times of Israel, l'aereo ha inizialmente trasmesso il codice transponder 7700, un segnale internazionale di emergenza. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato quindi di un incidente di sicurezza. Lo riferisce Channel 12 in relazione all'emergenza. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. Ai passeggeri dell'aereo è stato ordinato di rimanere seduti e di non scendere, ad eccezione dei piloti. L'amministratore delegato di Fly Dubai ha informato i funzionari dei trasporti in Israele. A breve un aereo partirà da Dubai per l'Arabia Saudita e da lì proseguirà per Israele. La cronaca: ci sarà un processo d'appello per la morte di Giulio Regeni, un giudizio di secondo grado che potrebbe però arrivare non prima di 2 anni e su cui si allunga anche il rischio della prescrizione. Dopo la sentenza di martedì, con cui i giudici della prima corte d'assise di Roma hanno inflitto 10 anni di carcere a 3007 egiziani per la sola accusa di sequestro di persona, i difensori d'ufficio degli ufficiali dichiarati assenti nel processo annunciano che sono pronti a impugnare la decisione. Economia: sale ancora l'inflazione a settembre. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici, da più 17,1% a più 22,3%. E concludiamo con lo sport. Neppure il tempo di rifiatare, l'Italia di Roberto Mancini, dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Kayode. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: International News.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Vannacci, Cazzullo fa il Cazzullo, è come dire Vannacci fa il Vannacci. Faccia una puntata sugli arditi e sul motto me ne frego. Le truppe americane lasciano definitivamente l'Iraq dopo 23 anni, gli ultimi 2500 soldati via entro oggi, 30 settembre. Ancora un incidente sul lavoro ad Ancona, un operaio è morto e un altro è in gravissime condizioni. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Un buon pomeriggio, ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Anche il dottor Cazzullo è permaloso. Cazzullo fa il Cazzullo, è come dire Vannacci fa il Vannacci. Orsù, dottor Cazzullo, non mi caschi sull'uccello, avrebbe detto il grande Mike Bongiorno. Controreplica così Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, al giornalista Aldo Cazzullo, che non aveva mancato di criticare l'ex capo dei Parà per la battuta fatta nelle scorse ore. Generale, non è da lei, argomenti, faccia valere le sue posizioni. L'ho imparato alle elementari, chi mi attacca per il mio cognome di solito non ha argomenti. Il giornalista aveva invitato il generale a guardare la prima puntata della nuova edizione di Una giornata particolare, in onda stasera alle 21.15 sulla 7, in cui si parlerà dell'armistizio dell'8 settembre e della flottiglia decima MAS, spesso citata dall'ex capo della Folgore. Il leader di Futuro Nazionale ha aggiunto: una cosa è certa, da quando ne ho parlato io è rinato l'interesse per la decima MAS, quindi molto bene. Io uso anche spesso il motto me ne frego, allora la sua prossima fatica la dedichi agli arditi. Anche un approfondimento come questo potrebbe far svegliare negli italiani l'interesse per una storia, dei valori e degli ideali ormai dimenticati, conclude Vannacci. Ci spostiamo agli esteri. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Gli ultimi circa 2500 soldati statunitensi lasciano la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo del 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata dagli USA. Il ritiro completa l'attuazione dell'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad. Non pensiamo di avere più bisogno dei militari laggiù, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump dopo i colloqui avuti alla Casa Bianca con il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi. La cronaca, ennesima tragedia sul lavoro, il teatro dell'incidente questa volta è lo stabilimento Fincantieri di Ancona. Un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno alle ore 22 del 29 settembre. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata ha investito i due lavoratori impiegati in una ditta appaltatrice che stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone nella parte centrale dello stabilimento. Il lavoratore che ha perso la vita è un tunisino 55enne, padre di famiglia, deceduto a causa delle ustioni riportate. L'altro operaio, rimasto gravemente ferito, ha 29 anni, di origine bengalese e padre di due figli. L'allarme è scattato immediatamente con il personale sanitario intervenuto sul posto, che ha predisposto il trasferimento di entrambi gli operai al pronto soccorso in codice rosso. Economia, Bancomat e altri player europei dei pagamenti digitali hanno costituito una società congiunta, la European Network for Payments, ENP, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso. E chiudiamo con lo sport. L'Italia di Roberto Mancini, dopo la vittoria per 4-1, ha fatto rientro a Coverciano per prepararsi al prossimo impegno di Nations League venerdì contro la Francia. Il CT ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione. Possibile ancora una rotazione, ma senza stravolgimenti. Tra il ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caioli. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati qui su Radio Torino International, bentornati a Parlare con Cosimo, e abbiamo oggi un ospite, un cantautore, Giorgio Linari. Ciao Giorgio.
2: Ciao Cosimo e ciao a tutti i tuoi radioascoltatori di Radio Torino International.
1: Siamo nel...
2: È un piacere essere qui.
1: Grazie. Siamo nella zona di Varese?
2: Zona di Varese, sì.
1: Ok.
2: Varese Raghi.
1: Ok, Varese Raghi, ok. Allora, volevo parlare oggi innanzitutto del tuo singolo. Faccio dire te il titolo, che è meglio, perché lo scegli lingua che sembrano scegli lingua, che così almeno lo dici.
2: Sembrano scegli lingua, ma non in realtà un po' lo è, ma poi quando lo canterete non saranno scegli lingua.
1: Okay.
2: Comunque, The Unforgettable Sex.
1: Ok. Brano scritto e composto insieme a Giuliano Borsier, ed è appunto che ha curato la produzione e gli arrangiamenti. Sì. È un brano elegante, trasgressivo, ma anche provocatorio, giusto?
2: Sì, molto, molto provocatorio. Chi mi conosce sa che a me non piace molto spiegare i pezzi, perché io vorrei che i pezzi arrivassero alle persone come li
1: ma tanto dopo lo ascoltiamo, quindi si arriva.
2: Esatto. Sì. Però sì, è stato effettivamente un bel esperimento, perché soprattutto nella stesura del pezzo non è molto convenzionale la stesura del pezzo, però quando l'ho fatto sentire a Giuliano, che è appunto il mio produttore e nonché mentore, è piaciuta molto e ha detto che è la caratteristica della canzone, e secondo lui è il pezzo forte della canzone.
1: È una
2: un po' diversa dal solito.
1: Sì, ma infatti quando l'ho sentito a queste sonorità, che ricorda un po' fine anni 80, inizio 90, di quel pop elettronico inglese, no? Di British.
2: Sì, io sono, chiaramente io sono cresciuto in quegli anni, ho vissuto anche per un certo periodo a Londra. Sì, e sono rimasto proprio folgorato dalle correnti che
1: e lo si sente video. Nella musica
2: si sente, e sì. Grazie e quindi ho voluto portare quei suoni che sentivo in quel periodo, però utilizzandoli in maniera completamente diversa da allora, cioè molti sono alla ricerca di nuove sonorità, e invece io preferisco prendere i suoni che già avevamo, che ne abbiamo veramente tanti, fra synth, Moog, chi più ne ha più ne metta, e poi io amo le contaminazioni in maniera incredibile, le sperimentazioni. Allora ho voluto prendere questi suoni ma utilizzarli in maniera diversa, con l'aiuto ovviamente di Bussier, che è un professionista dell'arrangiamento, e credo di esserci proprio riuscito.
1: La canzone racconta, no, questo personaggio eccentrico e fuori dalle righe, quindi praticamente te.
2: Sì, grazie, vedo che te ne sei accorto. È un personaggio, sì, diciamo, abbastanza autoreferenziale. Ho scelto questo personaggio e ho scelto anche di caratterizzarlo con questa maschera da clown che voi vedrete nel video, se volete vederlo.
1: L'avete visto in locandina, ma poi vedranno il video, perché è uscito anche il video, quindi...
2: Esatto, poi c'è una sorpresa finale per chi non l'ha ancora visto il video, quindi...
1: Quindi guardate fino alla fine. A parte che bisogna sempre guardarli tutti fino alla fine, giusto?
2: Sì, no, io consiglio sempre di guardare dall'inizio alla fine, perché veramente ci abbiamo messo l'anima in questa canzone, in questo progetto, e spero che alla gente arrivi. Comunque abbiamo avuto, secondo me, due idee geniali in questo prezzo. Una è stata quella della faccia da clown, perché è servita per caratterizzare questo personaggio eccentrico che organizza una festa a sfondo sessuale, ma che serve per arrivare a parlare dei nodi esistenziali di tutti noi. E poi Giuliano mi ha detto: ma perché non diamo in mano un cellulare a questo personaggio e lo facciamo andare in giro per le stanze e riprendere le persone? E ho detto: questa è un'idea geniale. E infatti ho scritto lo storyboard in pochissimo tempo, perché avevamo poco tempo, e l'ho dato a Giuliano, e poi Giuliano ha fatto tutto il resto.
1: E quindi
2: spero vi piaccia.
1: È un po' che abbiamo incuriosito. Sì. A fine intervista andate a cliccare sul link per guardare il video.
2: Andate a cliccare sul link, andate a vedere il video. Si parla di sesso, ma in maniera elegante, e non è mai scontato questo video, né dall'inizio alla fine.
1: Ok, io direi innanzitutto andiamo a sentire la canzone e poi ci ritroviamo subito dopo per raccontare un pochino anche la tua storia musicale, ok?
2: Grazie.
1: A dopo.
2: Grazie.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Giorgio Linari. Giorgio, allora, io si parlava appunto di questa musica British pop, sperimentazione d'autore, che tu comunque hai ascoltato molto e quindi ha influenzato anche il tuo modo di fare musica, no?
2: Sì, è impossibile nasconderlo perché io veramente sono cresciuto in quella musica. Parliamo dei Depeche Mode, di David Bowie. Da David Bowie ho imparato il modo di stare sul palco, perché io lo ritengo il mio maestro assoluto, perché è veramente un personaggio come David Bowie, un cantante, un cantautore, un frontman, un uomo di spettacolo, teatro, di tutto, e ho imparato tantissimo. E poi tutte le contaminazioni che c'erano in quel periodo, dei Depeche Mode, a partire dai Depeche Mode fino ai Duran Duran, ma anche i Culture Club, che secondo me sono state la band più innovativa degli anni 80. Adesso magari sto dicendo una cosa che a molti arrizzeranno le orecchie, ma secondo me i Culture Club con Boy George hanno veramente dato qualcosa di nuovo alla musica internazionale.
1: Allora, negli anni 90 fondi appunto insieme a tuo fratello Valentino il Litorale Est.
2: Sì, negli anni 90 ho fondato il Litorale Est, che è stata la mia prima band insieme a mio fratello, e da lì abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato fino a calcare il palco di Castrocaro. Ovviamente non abbiamo vinto, siamo arrivati quasi alle finali, però abbiamo assaporato come si sta su un palco importante come quello di Castrocaro. Beh, mentre veramente... prima abbiamo vinto il Festival di Viareggio Canzone di Domani.
1: È quello che volevo dire. Poi cosa da lì succede? È tutto. Nel 94 l'incontro con Toto Cutugno, che cosa accade?
2: Allora, questo è stato un incontro incredibile. Nel 94, nei primi tempi, noi avevamo come cantante Manuel De Peppe, che era uno degli attori, non so se te li ricordi, di Don Tonino, quel serial TV che c'erano nel periodo di Smilicia.
1: Sì.
2: Il cantante non è quello col ciuffo rosso, lui era il batterista nella serie TV. Okay. In realtà è diventato il nostro cantante e abbiamo incontrato Toto Cutugno. Abbiamo lavorato con lui per un anno intero su un progetto che è rimasto negli studi del Bach Studio di Milano, che però a me è servito, ma non solo a me, a me, ai musicisti, è servito per crescere, perché da Toto abbiamo imparato veramente tantissimo. Come si scrive, come si propone una canzone e come arrivare al grande pubblico. È stato veramente un grandissimo mentore. I due incontri importanti della mia vita sono stati questi: Toto Cutugno e Giuliano Bussini.
1: Poi nel 2023 debutti come solista e ci sono le canzoni Come un souvenir, che e poi l'energia più di pop rock di Guai, che esce poi l'anno successivo nel 2024.
2: Sì, queste sono due canzoni che avevo nel cassetto da parecchi anni. E ho deciso insieme a mio fratello, che fra l'altro è stato il mio primo produttore, Media Prodotti, e siamo usciti con questi due pezzi che sono andati molto bene, li trovate su YouTube e anche su tutte le piattaforme, da Spotify eccetera. Poi nel 2026 c'è stato un grande incontro con Giuliano e da lì sono nati Splendid Ball e The Unforgettable Sex,
1: che abbiamo
2: sentito in questi giorni. Esatto.
1: Io volevo che lasciassi i tuoi canali social per poter seguire la tua musica e per seguire anche quello che fai, dove sarai live, tutto quanto, quindi per seguirti.
2: Sì, allora io ho un concerto importante a Varese in un locale che si chiama L'Arlecchino, Show Bar, e il 29 novembre e questi Torino sono un po' lontano, ma io vi aspetto. Se tu arrivi sei mio ospite.
1: Va bene,
2: Cosimo, entra.
1: Cercherò di riuscire ad arrivare, dai, perché no,
2: dai, volentieri. Se ci vediamo, siamo lì, perché è un evento speciale dove appunto proporremo per la prima volta live non solo The Unforgettable Sex, ma tutti i pezzi che hanno fatto parte del mio percorso, diciamo, artistico.
1: E quindi sarà vestito da Klaus sul palco?
2: Questo non te lo posso dire, lo devi scoprire. Se verrai lì, lo scoprirai.
1: Ok, allora faremo così.
2: Molto probabile, però.
1: Ok. Non lo svegliamo. Però ricordiamo solo la data e il locale, così chi vuole venire, che magari in zona o anche si vuole spostare.
2: Dai, volentieri, 29 novembre, Show Bar L'Arlecchino di Vedanolone, in provincia di Varese.
1: Ok. Canali social Giorgio Linari, giusto?
2: Sì, mi trovate su Facebook, mi trovate su YouTube, voi basta che mettiate su YouTube, mi sembra Giorgio Linari Artist, poi anche su Instagram con Giorgio_Linari e mi trovate anche
1: su tutte le piattaforme digitali dove ascoltare la tua musica.
2: E tutte le piattaforme Deezer, Spotify, eccetera, eccetera. E spero anche in tutte le radio, come la vostra, che gentilmente sta spingendo la canzone, per questo vi ringrazio tantissimo.
1: Ok, e noi ci salutiamo. Giorgio, io ti ringrazio tantissimo di averci presentato il singolo e di averci parlato di te. Noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Giorgio, grazie di tutto.
2: Sono io che ringrazio voi e saluto tutto il vostro pubblico. Grazie, alla prossima.
1: Ciao e grazie.
2: Ciao caro, ciao ciao.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Lite fra piloti, atterraggio d'emergenza per il volo Fly Dubai, decollati jet israeliani. Fonti UE, boom nelle spese in difesa, fino a 547 miliardi. Trump in riunione per valutare lo stop all'export di gasolio. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Mercoledì 30 settembre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, poi l'allarme è rientrato. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo e l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza, riferisce Channel 12. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Altri funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Economia: gli stati membri dell'UE hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa, redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa con il contributo della Commissione Europea e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, compreso lo Stato Maggiore dell'UE. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'UE, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi. Stati Uniti: Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale del midterm del suo partito repubblicano. Riporta Financial Times Online, secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge: i collaboratori del presidente statunitense hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Il conflitto in Ucraina: il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte scorsa da un attacco missilistico con droni a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, l'ho riferito su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale. Attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone, ha riferito l'amministrazione militare locale. Nella notte i giornalisti della FP avevano udito una decina di esplosioni nella capitale ucraina, bersaglio quasi quotidiano di attacchi da parte di Mosca. Un'ultima notizia in chiusura: nel Regno Unito il premier britannico Andy Burnham Sturna ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'UE, lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese e ha annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti UE. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: Che intenzioni hai adesso?
9: Vedere il mondo.
8: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
9: Sì.
10: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
11: Questo è Merion Road.

canzone, ricordiamo tutti, l'abbiamo anche ballata, Mambo Salentino, ci sono Ebunda Bash, ma soprattutto c'è lei, Alessandra Amoroso, che oramai sappiamo è diventata mamma a settembre del 2025 e che si dice che possa diventare anche una delle protagoniste del prossimo Festival di Sanremo, ma questo è ancora tutto da vedere, da decidere. Intanto si ricomincia in questo mercoledì 30 settembre il pomeriggio di Torino International, lo facciamo con Mary on the Road, questa è la sua prima parte e io sono Maria Teresa Mirelli fino alle 17.

0: sicuramente molto bello ritornare al proprio paese, ritrovare insomma quel calore che spesso manca nel paese dove ci si è trasferiti. Loro sono Serena Brancale, Levante ed Elia insieme nel pomeriggio di Torino International. In questo 30 settembre che non vi ho ancora, diciamo, svelato che cosa rappresenta e che cosa si celebra. Intanto qualcuno diceva che oggi è la giornata mondiale dell'amore. Peccato che non sia ufficialmente una giornata riconosciuta da qualche ente internazionale, quindi dobbiamo accontentarci di questo pensiero, anche se in realtà la giornata mondiale dell'amore dovrebbe essere sempre e non solo in un giorno specifico. Ma dando uno sguardo al 30 settembre, possiamo dire che la ricorrenza ufficiale principale è la giornata internazionale della traduzione, perché soprattutto se ci spostiamo all'estero, invece, questa data si trasforma in un vero e proprio concentrato di giornate nazionali e mondiali bizzarre e insolite. Per esempio è la giornata mondiale dello Stroopwafel, è nata per celebrare questi iconici biscotti cialde olandesi che sono da sempre ripiene di caramello. Oggi è poi la giornata nazionale della gomma da masticare, National Chewing Gum Day, cioè che, come vi avevo detto, chiamatelo chicles, chiamatelo gomma da masticare, chewing gum, chiamatelo come volete, ecco, è la sua giornata molto sentita, soprattutto negli Stati Uniti, un po' per celebrare la sua storia e tutti gli innumerevoli gusti che poi ne sono derivati. Oggi è anche la giornata del sidro di mele caldo speziato, una ricorrenza tipica d'oltreoceano per accogliere quelli che dovrebbero essere i primi freddi autunnali, cosa che attualmente non sono previsti, almeno insomma in queste giornate di inizio stagione. E infine devo dire che una giornata speciale, quella nazionale dell'olio extravergine d'oliva, che a me piace tanto, anche perché devo dire ho imparato un sacco di cose in occasione del Salone del Gusto, visto che ho avuto modo di fare alcune degustazioni, incontrare alcuni produttori e conoscere sicuramente le singolarità legate proprio all'olio extravergine d'oliva. Se invece andiamo tra le curiosità e la pop cultura, beh, possiamo dire che oggi è la giornata dei trucchi degli animali domestici, dedicata ai proprietari di animali che vogliono mostrare i comandi o le acrobazie più bizzarre imparate proprio ai propri amici a quattro zampe. E anche la giornata dell'ansia da separazione dei cani, così come la giornata nazionale dei fanghi di bellezza. Una scusa per dedicarsi al relax, magari stendendosi una maschera di fango sul viso o sul corpo al termine della propria giornata quotidiana. Oggi è anche la giornata internazionale del podcast, celebrata dagli appassionati e dai creator del mondo audio digitale. E la giornata mondiale del copywriter, pensata per dar visibilità a chi scrive da sempre testi pubblicitari e creativi, che spesso insomma vengono copiati e utilizzati in altri modi. Così come e anche la giornata, possiamo dire, la Orange Shirt Day, cioè la giornata nazionale per la verità e la riconciliazione, per ricordare tutti quei bambini indigeni vittime del sistema delle scuole residenziali nordamericane. Insomma, tante giornate curiose, tante giornate bizzarre che era giusto raccontare ancora una volta per celebrare questo mercoledì 30 settembre che ci permette anche di chiudere ufficialmente il mese.
1: Ti è frica să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: qualche giorno fa si sono aperte le vendite, no, degli Oasis per i loro concerti, soprattutto in Italia. Ovviamente c'è stato davvero un macello, perché nel giro di poco sono andati sold out i tre concerti, nonostante la terza data che sia stata inserita. Parliamo ovviamente dell'Olimpico di Roma, perché arriveranno nel 2026 e quindi oltre al 29 e il 30 luglio hanno aggiunto quella del 26 luglio. Chiaramente la speranza, si dice, l'ultima a morire. C'è chi immagina che possa ancora ottenere un biglietto in occasione, insomma, della seconda vendita, no? Tipo il sistema di lotteria per accedere al pre-sale. Certo è che, insomma, c'è ancora tutto da riorganizzare, però si dice che alcuni biglietti potrebbero ritornare disponibili, e tutto questo, insomma, in occasione appunto delle loro date italiane. Anche perché, come già annunciato, saranno 42 i concerti che toccheranno diverse nazioni europee, oltre all'Italia, la Scozia, l'Irlanda, la Germania, la Spagna, i Paesi Bassi, la Francia e poi ancora Stati Uniti ed Irlanda. Insomma, non c'è che dire, gli Oasis piacciono, sono tornati, e tra l'altro i due fratelli inglesi amano anche l'Italia, non solo per la località che hanno scelto in occasione dei loro live, ma hanno già lasciato un po' il segno. Allora, Liam nel precedente, insomma nel 2015, nel Varesotto, e invece Noel in costiera amalfitana, soprattutto nella località di Ravello. Evidentemente, insomma, hanno, come dire, le loro passioni e sono riuscite anche a ritrovarle nel nostro paese. In attesa, insomma, di sperare di nuove aperture, nuove vendite, gli Oasis erano qui nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International. I want my-

0: stiamo vedendo Irama come giudice della nuova edizione di X Factor e devo dire che se la cava davvero bene. Ma Filippo Maria Fati, perché questo è il suo vero nome, continuerà il suo tour anche nel mese di dicembre, nonostante insomma la presenza di X Factor. Infatti diversi sono gli appuntamenti in tutta Italia, tra questi anche Milano all'Unipol Dome il prossimo 16 dicembre, nessuno invece per quanto riguarda Torino. A proposito di appuntamenti del fine settimana, nonostante siamo solo a metà, beh, vi anticipo già che questo sabato torna la giornata del contemporaneo e la sua 22esima edizione, una manifestazione che ci permette insomma di conoscere l'arte contemporanea, quella italiana, attraverso tutta una serie di programmi che coinvolgono l'intera nazione. E quindi sabato 10 ottobre in particolar modo 28 musei che sono associati all'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiana apriranno le proprie porte in maniera gratuita e quindi si potranno visitare gallerie, spazi indipendenti, accademie, collezioni private e via dicendo. Quindi direi un appuntamento interessante, anche perché il tema scelto di questa edizione è Geografie della Contemporaneità, una riflessione sul presente come spazio attraversato dalle trasformazioni continue. Naturalmente andando sui siti ufficiali legati alla Giornata del Contemporaneo o alla AMACI, che è appunto l'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiana, si potranno vedere tutti quelli che saranno aperti al pubblico, che saranno gratuiti e che faranno parte insomma di questa speciale Giornata del Contemporaneo. Beh, vi cito immediatamente che il Castello di Rivoli permetterà insomma di aderire a questa giornata, quindi un'occasione in più per visitarlo sabato se non l'avete mai fatto prima d'ora.
1: Torino International.

Paola Turci con Offline nel pomeriggio di Torino International, così come è partito il conto alla rovescia per quella che è la demolizione di San Siro, di cui se ne è parlato parecchio, no? Negli ultimi anni. Se tutto va bene, nel 2031 i lavori per quella che sarà la demolizione inizieranno, così come in contemporanea dovrà incominciare la costruzione del nuovo impianto, che comunque sorgerà nella stessa area del Meazza, e anzi in alcuni lavori sono già in qualche modo iniziati. Chiaramente si perderà un simbolo non solo per la città di Milano, ma anche per quello che è il mondo, sì, del calcio, ma soprattutto della musica, e quindi ci sarà un vuoto, no, che sarà un po' difficile colmare in quello che è l'immaginario collettivo, oltre che un costo davvero non trascurabile, perché pensate che per demolire lo stadio San Siro occorreranno circa 127 milioni di euro. Poi ovviamente ripartiti a seconda di quello che si deve rimuovere, togliere e così via, però è una cifra davvero elevatissima. La cosa forse più curiosa è che si sta parlando già di che fine faranno i seggiolini dell'attuale stadio Giuseppe Meazza, perché ci sono due ipotesi al vaglio: se regalarli o se venderli. Infatti entrambe le squadre, quindi Inter e Milan, stanno studiando una sorta di operazione memoria, con tanto di giornata dedicata alla consegna dei seggiolini ai tifosi, da decidere ancora se in maniera gratuita o meno. E secondo tra l'altro il Corriere della Sera, le due società contano di dare via non tutti i 75.817 seggiolini degli spalti di San Siro, ma una buona quota, quindi circa 60.000 erotti, che potrebbero a questo punto risultare meno plastica da smaltire. Insomma, tutto questo per dire che qualcosa si sta muovendo dopo tante polemiche, dopo tante chiacchiere. Insomma, nel 2031, come direbbero gli arabi, inshallah, insomma, inizierà la demolizione, inizieranno i lavori di demolizione di San Siro, un simbolo davvero incredibile sia per il calcio che per la musica.

0: versione di Benji e Fede, Viva la Vasca, brano insomma di Alex Britti, riproposto quando mancano pochi minuti a chiudere la prima ora di Merondo Road, che tornerà puntuale come sempre dopo il radiogiornale a partire dalle 16, e proprio a partire dalle 16 avrò modo di raccontarvi anche quali sono i 10 paesi top per quanto riguarda il settore del turismo, e poi naturalmente altre curiosità sempre qui su Torino International. Vi aspetto.
1: Torino International.

0: Torino International News.
1: Lite fra piloti, atterraggio d'emergenza per il volo Fly Dubai, decollati jet israeliani. Fonti UE, boom nelle spese in difesa, fino a 547 miliardi. Missili e droni nella zona di Kiev, ucciso un bimbo e una donna. Gli attacchi di Mosca si concentrano sulla capitale ucraina. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Mercoledì 30 settembre, in studio Giuliano Ferrigno. Esseri in primo piano, paura nei cieli, un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, poi l'allarme è rientrato. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo, l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza, riferisce Channel 12. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Alti funzionari del settore aeronautico israeliana hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Economia. Gli stati membri dell'UE hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa, redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa con il contributo della Commissione Europea e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, compreso lo Stato Maggiore dell'UE. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'UE, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi. Stati Uniti, Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale del midterm del suo partito repubblicano. Riporta Financial Times Online, secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente statunitense hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Il conflitto in Ucraina. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte scorsa da un attacco missilistico con droni a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, l'ho riferito su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone, ha riferito l'amministrazione militare locale. Nella notte i giornalisti dell'AFP avevano udito una decina di esplosioni nella capitale ucraina, bersaglio quasi quotidiano di attacchi da parte di Mosca. Un'ultima notizia in chiusura: nel Regno Unito il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'UE, lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4, dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit, in quanto ha fatto più male che bene al paese, ha annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti UE. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: è un modo come un altro per raccontare la fine di una relazione amorosa, però senza rabbia e senza rancore, puntando proprio sull'importanza di un confronto sincero prima di un addio. Potremmo definirla così la sintesi dell'ultima canzone, dove ci sono Giulia e Biagio Antonacci che hanno collaborato insieme, brano che tra l'altro fa parte dell'album Solito Cinema di Giulia, che è stato lanciato lo scorso giugno e che viene riproposto in questa seconda parte di Merundo Road. Come sempre, benvenuti nel pomeriggio di Torino International. Io sono Maria Teresa Mirelli e andiamo a scoprire, a proposito di turismo, che l'Italia fa parte di quei 10 paesi top dove evidentemente, insomma, il turismo la fa un po' da padrona. Sappiamo benissimo che il turismo, al di là, insomma, di alcune sfaccettature negative, comunque è sempre una risorsa per moltissimi canali, ecco. E dunque l'Italia occupa la 10ª posizione di quella che è la classifica dei migliori paesi al mondo per il turismo. Tutto questo secondo l'Index di Travel and Tourism Development, edizione 2026, visto che, insomma, il nostro paese è ricco di cultura, ricco di arte, di gastronomia, oltre al fatto che ci sono tantissimi siti UNESCO. Se scorriamo la classifica, possiamo a questo punto cercare di capire quali sono le altre posizioni. Al nono posto troviamo la Svizzera, che viene soprattutto considerato un punto di riferimento per quanto riguarda la parte sostenibile, ambientale, la sicurezza, la stabilità politica e l'accoglienza. Ottavo posto nella classifica per la Cina. Devo dire che la Cina sta andando molto bene, soprattutto in questo 2026, viene riscoperta e soprattutto viene anche scoperta, non solo per quanto riguarda, insomma, la sua tecnologia, ma soprattutto la sua storia, e quindi si merita anche in questo caso una buona ottava posizione. Posizione invece numero 7 per il Regno Unito, perché anche qui l'offerta culturale è davvero di livello mondiale, con alcuni dei musei più visitati al mondo, di teatri e monumenti storici. Poi diciamo la verità che c'è anche un'ottima rete di collegamenti aerei internazionali che permette davvero di far arrivare ogni turista in una delle innumerevoli città del Regno Unito. La Germania è stata inserita al 6° posto di questa speciale classifica, in questo caso soprattutto per la qualità delle sue infrastrutture e per la sua sostenibilità economica e ambientale. Quinta posizione per la Francia, che resta in assoluto la destinazione più visitata al mondo, forse grazie al suo patrimonio storico, artistico e anche qui enogastronomico, chiaramente sono dei punti di forza. L'Australia resta fuori dal podio, però guadagna diverse posizioni rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto alla sua ricchezza naturale e alla sua sostenibilità ambientale. Andiamo direttamente sul podio, dove al terzo posto troviamo la Spagna, che è davvero tra i leader mondiali nell'offerta di attrazioni culturali e ricreative. Secondo posto per gli Stati Uniti d'America, quindi medaglia d'argento, perché qui l'offerta è la più diversificata al mondo per le sue risorse naturali, creative, per i servizi turistici. Al primo posto, ecco, il titolo di miglior paese al mondo per il turismo va al Giappone, grazie ai suoi trasporti, al livello di sicurezza, al suo patrimonio culturale, alla sua accoglienza, insomma il tutto gestito in maniera davvero eccellente.
1: Torino International.

0: stata sicuramente protagonista, sto parlando ovviamente di Loredana Bertè, dell'Ancora Ribelle Summer Tour e del successo della sua raccolta Ribelle, del libro autobiografico 50 volte bellissima. Loredana Bertè che non farà più parte dei giudici di The Voice, prima faceva sia The Voice Senior che Kids, perché si sta dedicando alla preparazione di altra musica, di un nuovo album, e spera naturalmente, visto che anche lei ha mandato il pezzo a Stefano Di Martino, di poter far parte dei big per la prossima edizione di Sanremo 2027, che tutti comunque iniziamo già a voler al più presto, insomma, vedere per capire che cosa accadrà. Ogni settimana c'è sempre qualche dettaglio in più che ci permette forse di scoprire quale sarà l'intenzione del suo nuovo direttore artistico. Prima di dare spazio all'infomobilità e quindi alla redazione, volevo, a proposito di classifiche, di citarvi quali sono le città più giovanili d'Italia, perché qualcuno può pensare immediatamente alle metropoli come Milano per via delle opportunità professionali, Bologna per l'eccellenza universitaria, Roma per l'offerta culturale. In realtà la città decisamente più giovane, quindi più adatta per coloro che diciamo hanno un'età tra i 18 e i 35 anni, è Gorizia, che si conferma al primo posto di questa graduatoria nazionale, tra l'altro per il secondo anno consecutivo. Poi vi cito anche Napoli, perché pensate che in questa città si registra il rapporto di anziani più basso d'Italia, a differenza di altre città e di altre province, con 130 anziani ogni 100 bambini. Quindi è incredibile come sia interessante il rapporto, mentre il comune con l'età media più bassa e quindi più giovani d'Italia è Ordona. Siamo in provincia di Foggia, quindi nella regione Puglia, dove l'età media è di circa 37 anni. Insomma, anche questa è una delle tante curiosità che ogni giorno vi raccontiamo nel pomeriggio di Torino International.
1: Il domicin sprezece studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino, telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani regionali. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Valenza. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: proposito di ritorno all'innocenza, un po' come insomma ci esprimono gli Enigma alle 16.30 in punto qui su Torino International, se avete 18 anni preparatevi a fare le valigie, perché da domani 1 ottobre fino al 15 riapre Discover EU, che è il pass dell'Unione Europea che ci permette insomma di fare un viaggio imperdibile in treno alla scoperta appunto dell'Europa, di questo continente. Quindi si molla la routine, si viaggia a impatto zero, si vive l'avventura magari con lo zaino in spalla, e l'importante è poter partecipare. Come? Intanto bisogna essere nati tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, estremi compresi. Poi bisogna far parte di uno Stato membro dell'Unione Europea, e poi naturalmente bisogna iscriversi al portale di Discover EU, che infatti quando aprirà ufficialmente la sua tornata comparirà il pulsante per partecipare. Una volta compilata la domanda sarà necessario affrontare anche un breve quiz di selezione. In caso di candidatura di gruppo sarà sufficiente che sia il capogruppo a rispondere al quiz. Quindi se poi verrete selezionati, voi, i vostri figli, i vostri amici, i vostri nipoti che hanno ovviamente 18 anni, potrete utilizzare il pass per viaggiare per un massimo di 7 giorni nell'arco di un periodo complessivo di un mese, e la finestra in cui sarà possibile è piuttosto ampia, dal 1 marzo 2027 al 31 maggio 2028. Direi che il tempo per fare un viaggio c'è, e questo significa che non bisogna organizzare tutto subito, ma c'è tempo per scegliere il periodo, costruire l'itinerario, decidere quali città attraversare, e soprattutto se si può anche partire con gli amici, perché ci si può candidare da solo oppure partire in gruppo con un massimo di 4 amici, quindi fino a 5 persone complessivamente. L'importante è che tutti rispettino i famosi requisiti per questa tornata. Poi che dire, è possibile anche entrare in contatto con altri viaggiatori attraverso il gruppo Facebook ufficiale di Discover EU e combinare parte del proprio itinerario con quello degli altri ragazzi e ragazze selezionate. Viaggiare attraverso l'Europa, beh, significa certo vedere posti nuovi, però imparare a muoversi da soli, che non è così semplice, prendere delle decisioni, insomma davvero diventare indipendenti, no? Anche perché ci si confronta con abitudini diverse dalle proprie, bisogna chiedere informazioni in un'altra lingua, è davvero un modo per crescere. E poi c'è anche un valore ambientale, perché Discover EU privilegia il treno proprio perché si vogliono incentivare quelle che sono le forme di mobilità più sostenibili. Dunque, se avete 18 anni o comunque sapete che qualcuno abbia 18 anni e vuole partecipare a questa occasione, direi di non perderla, visto che da domani apre la piattaforma per rendere la possibilità ai diciottenni di viaggiare gratis in treno e di scoprire l'Europa. Tutto questo attraverso Discover EU.
1: Torino International.

Victor Church Hosier nel pomeriggio di Torino International. Se prima vi ho parlato dell'occasione di visitare l'Europa attraverso Discover EU a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni, bene, adesso a proposito di ragazzi giovani, voglio raccontarvi la storia di questa bambina prodigio degli scacchi, perché a soli 11 anni è diventata la più giovane woman grandmaster di sempre. Lei infatti va ancora a scuola, ma negli ultimi giorni si è seduta davanti ad una scacchiera, siamo in Uzbekistan, con addosso la maglia dell'Inghilterra, e una responsabilità enorme, quella di giocare in prima scacchiera, quella riservata alla giocatrice più forte della squadra. E lei, Bohdana, ha fatto la storia, infatti è diventata la più giovane giocatrice di sempre a raggiungere requisiti per questo titolo di Woman Grandmaster, il più alto tra quelli della Federazione Internazionale degli Scacchi, riservati alle donne. Tutto questo è avvenuto appunto a Samarkand in Uzbekistan, dove ha giocato tutte le 11 partite, il posto che normalmente spetta la giocatrice più forte della nazionale, e ha concluso il torneo con 8 punti su 11. Quindi ha sconfitto tra l'altro anche il gran maestro Maurizi, diventando la ragazza più giovane nota ad aver battuto un giocatore valutato sopra 2600 in una partita classica, e tutto questo quando continua ad andare a scuola. Questa è una delle tante belle storie che raccontiamo nei nostri pomeriggi. Lei appunto, la bambina prodigio degli scacchi, a soli 11 anni, che è diventata la più giovane woman grandmaster.

0: che emozione riascoltare Save a Prayer, Duran Duran. E Duran Duran che tra l'altro nel 2028 compiranno ben 50 anni, ma non hanno intenzione di fermarsi, al contrario, insomma, continuano ad avere il desiderio di sperimentare, di riconoscersi in nuove idee musicali senza dover mai ripetere i loro cliché. In autunno arriveranno la versione fisica di Free to Love Hot Star Remix, un tour europeo, uno speciale concerto di Halloween il 31 ottobre a Londra, e poi dovrebbero anche riprendere il disco Incompiuto Reportage, che stanno tra l'altro ultimando con Andy Taylor, nonostante appunto Andy Taylor sia ufficialmente malato. Ecco, una grande storia, perché c'è una storia d'amore tra di loro, infatti come loro stessi più volte hanno affermato nelle loro interviste, i Duran Duran sono longevi proprio perché si amano.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marochetti 27,

classe 1997, lui si chiama Noah Kahan, The Great Divide, a chiudere l'appuntamento di Maroon Road, che ritornerà puntuale domani, giovedì 1 ottobre, quindi nuovo mese e nuovo appuntamento insieme sempre nel pomeriggio di Torino International, perché adesso c'è lui, DJ Nick. A voi tutti, come sempre, una buona serata. Ciao, da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
5: Torino International News.
6: Lite fra piloti, atterraggio d'emergenza per il volo Fly Dubai, decollati jet israeliani. Fonti UE, boom nelle spese in difesa, fino a 547 miliardi. Trump in riunione per valutare lo stop all'export di gasolio. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, poi l'allarme è rientrato. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo e l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza, riferisce Channel 12. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Economia: gli stati membri dell'UE hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa, redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa con il contributo della Commissione Europea e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, compreso lo Stato Maggiore dell'UE. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'UE, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi. Stati Uniti: Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale del midterm del suo partito repubblicano. Riporta Financial Times Online, secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge: i collaboratori del presidente statunitense hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. E funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Il conflitto in Ucraina: il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte scorsa da un attacco missilistico e con droni a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, l'ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone, ha riferito l'amministrazione militare locale. Nella notte i giornalisti dell'AFP avevano udito una decina di esplosioni nella capitale ucraina, bersaglio quasi quotidiano di attacchi da parte di Mosca. Un'ultima notizia in chiusura: nel Regno Unito il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'UE, lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4, dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit, in quanto ha fatto più male che bene al paese, ha annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti UE. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
5: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

Torino International.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: L'ITEFRA, piloti atterraggio d'emergenza per il volo Fly Dubai, decollati jet israeliani. Fonti UE, boom nelle spese in difesa, fino a 547 miliardi. Missili e droni nella zona di Kiev, ucciso un bimbo e una donna. Gli attacchi di Mosca si concentrano sulla capitale ucraina. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Ancora essere in primo piano. Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Poi l'allarme è rientrato. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo e l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza, riferisce Channel 12. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Economia. Gli stati membri dell'UE hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa, redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa con il contributo della Commissione Europea e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, compreso lo Stato Maggiore dell'UE. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'UE, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi. Stati Uniti, Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale del midterm del suo partito repubblicano. Riporta Financial Times Online, secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge: i collaboratori del presidente statunitense hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Il conflitto in Ucraina. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte scorsa da un attacco missilistico con droni a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, l'ho riferito su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone, ha riferito l'amministrazione militare locale. Nella notte i giornalisti della FP avevano udito una decina di esplosioni nella capitale ucraina, bersaglio quasi quotidiano di attacchi da parte di Mosca. Un'ultima notizia in chiusura: nel Regno Unito il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'UE, lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4, dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit, in quanto ha fatto più male che bene al paese e ha annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti UE. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Torino International News.
1: Lite fra piloti, atterraggio d'emergenza per il volo Fly Dubai, decollati jet israeliani. Fonti UE, boom nelle spese in difesa fino a 547 miliardi. Trump in riunione per valutare lo stop all'export di gasolio. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale: paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, poi l'allarme è rientrato. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo, l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza, riferisce Channel 12. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Altri funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Economia: gli stati membri dell'UE hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa, redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa con il contributo della Commissione Europea e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, compreso lo Stato Maggiore dell'UE. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'UE, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi. Stati Uniti: Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale del midterm del suo partito repubblicano. Riporta Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente statunitense hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Il conflitto in Ucraina: il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte scorsa da un attacco missilistico e con droni a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, l'ho riferito su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale. Attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone, ha riferito l'amministrazione militare locale. Nella notte i giornalisti dell'AFP avevano udito una decina di esplosioni nella capitale ucraina, bersaglio quasi quotidiano di attacchi da parte di Mosca. Un'ultima notizia in chiusura: nel Regno Unito il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'UE, lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4, dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit, in quanto ha fatto più male che bene al paese, ha annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti UE. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo per lo più asciutto su tutte le regioni, ma con molta nuvolosità al nord-ovest e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora molte nubi al nord-ovest, con possibili anche piovaschi, specie sulle Alpi occidentali, sereno poco nuvoloso su altre regioni. Al centro, giornata all'insegna del tempo asciutto su tutte le regioni centrali con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite su tutti i settori, salvo qualche disturbo nuvoloso possibile sulle coste toscane. Al sud e sulle isole, tempo stabile al mattino al sud con cieli sereni o poco nuvolosi, nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna, ancora cieli prevalentemente soleggiati sulle altre regioni, tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosi invece sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati, temperature minime in lieve rialzo al nord e in lieve calo al sud, massime stazionarie o in generale lieve diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Lite fra piloti, atterraggio d'emergenza per il volo Fly Dubai, decollati jet israeliani. Fonti UE, boom nelle spese in difesa, fino a 547 miliardi. Missili e droni nella zona di Kiev, ucciso un bimbo e una donna. Gli attacchi di Mosca si concentrano sulla capitale ucraina. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, poi l'allarme è rientrato. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo e l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza, riferisce Channel 12. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Economia: gli stati membri dell'UE hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa, redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa con il contributo della Commissione Europea e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, compreso lo Stato Maggiore dell'UE. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'UE e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi. Stati Uniti, Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale del midterm del suo partito repubblicano. Riporta Financial Times Online, secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge: i collaboratori del presidente statunitense hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Il conflitto in Ucraina. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte scorsa da un attacco missilistico con droni a pochi chilometri da Kiev. 3 persone sono state estratte vive, l'ho riferito su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone, ha riferito l'amministrazione militare locale. Nella notte i giornalisti dell'AFP avevano udito una decina di esplosioni nella capitale ucraina, bersaglio quasi quotidiano di attacchi da parte di Mosca. Un'ultima notizia in chiusura: nel Regno Unito il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'UE, lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4, dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit, in quanto ha fatto più male che bene al paese, ha annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti UE. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le News tornano alla prossima edizione.
5: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati qui su Radio Torino International, bentornati a Parlare con Cosimo, e abbiamo oggi un ospite, un cantautore, Giorgio Linari. Ciao Giorgio.
2: Ciao Cosimo e ciao a tutti i tuoi radioascoltatori di Radio Torino International.
1: Siamo nel...
2: È un piacere essere qui.
1: Grazie. Siamo nella zona di Varese?
2: Zona di Varese, sì.
1: Ok.
2: Varese Laghi.
1: Ok, Varese Laghi, ok. Allora, volevo parlare oggi innanzitutto del tuo singolo. Faccio dire te il titolo, che è meglio, perché lo scegli lingua, che sembra lo scegli lingua, che così almeno lo dici.
2: Sembra lo scegli lingua, ma non in realtà un po' lo è, ma poi quando lo canterete non sarà uno scegli lingua.
1: Okay.
2: Comunque, The Unforgettable Sex.
1: Ok, brano scritto e composto insieme a Giuliano Borsier, ed è appunto che ha curato la produzione e gli arrangiamenti. Sì. È un brano elegante, trasgressivo, ma anche provocatorio, giusto?
2: Sì, molto, molto provocatorio. Chi mi conosce sa che a me non piace molto spiegare i pezzi, perché io vorrei che i pezzi arrivassero alle persone come li
1: ma tanto dopo lo ascoltiamo, quindi si arriva.
2: Esatto. Sì. Però sì, è stato effettivamente un bel esperimento, perché soprattutto nella stesura del pezzo non è molto convenzionale la stesura del pezzo, però quando l'ho fatto sentire a Giuliano, che è appunto il mio produttore e nonché mentore, è piaciuta molto e ha detto che è la caratteristica della canzone, e secondo lui è il pezzo forte della canzone.
1: Immagino.
2: Un po' diversa dal solito.
1: Sì, ma infatti quando l'ho sentito a queste sonorità, che ricorda un po' fine anni 80, inizio 90, di quel pop elettronico inglese, no? Di British.
2: Sì, io sono, chiaramente io sono cresciuto in quegli anni, ho vissuto anche per un certo periodo a Londra. E sono rimasto proprio folgorato dalle correnti che
1: e lo si sente nella musica.
2: Si sente, e sì. Grazie. E quindi ho voluto portare quei suoni che sentivo in quel periodo, però utilizzandoli in maniera completamente diversa da allora. Cioè,
1: okay.
2: Molti sono alla ricerca di nuove sonorità, e invece io preferisco prendere i suoni che già avevamo, che ne abbiamo veramente tanti, fra synth, Moog. Chi più ne ha più ne metta, e poi io amo le contaminazioni in maniera incredibile, le sperimentazioni. Allora ho voluto prendere questi suoni ma utilizzarli in maniera diversa, con l'aiuto ovviamente di Bustier, che è un professionista dell'arrangiamento. Mm-hmm. E credo di esserci proprio riuscito.
1: La canzone racconta, no, questo personaggio eccentrico e fuori dalle righe, quindi praticamente te.
2: Sì, grazie, vedo che te ne sei accorto. È un personaggio, sì, diciamo, abbastanza autoreferenziale.
1: Mm-hmm.
2: Ho scelto questo personaggio e ho scelto anche di caratterizzarlo con questa maschera da clown che voi vedrete nel video, se volete vederlo.
1: L'avete visto in locandina, ma poi vedranno il video, perché è uscito anche il video, quindi...
2: Esatto, poi c'è una sorpresa finale per chi non l'ha ancora visto il video, quindi...
1: Okay, quindi guardate fino alla fine. A parte che bisogna sempre guardarli tutti fino alla fine, giusto?
2: Sì, no, io consiglio sempre di guardare dall'inizio alla fine, perché veramente ci abbiamo messo l'anima in questa canzone, in questo progetto, e spero che alla gente arrivi. Comunque abbiamo avuto, secondo me, due idee geniali in questo prezzo. Una è stata quella della faccia da clown, perché è servita per caratterizzare questo personaggio eccentrico che organizza una festa a sfondo sessuale, ma che serve per arrivare a parlare dei nodi esistenziali di tutti noi. E poi Giuliano mi ha detto: ma perché non diamo in mano un cellulare a questo personaggio e lo facciamo andare in giro per le stanze e riprendere le persone? E ho detto: questa è un'idea geniale. E infatti ho scritto lo storyboard in pochissimo tempo, perché avevamo poco tempo, e l'ho dato a Giuliano, e poi Giuliano ha fatto tutto il resto.
1: E quindi
2: spero vi piaccia. È un po'
1: a fine intervista andate a cliccare sul link per guardare il video.
2: Andate a cliccare sul link, andate a vedere il video. Si parla di sesso, ma in maniera elegante, e non è mai scontato questo video, né dall'inizio alla fine.
1: Ok, io direi innanzitutto andiamo a sentire la canzone e poi ci ritroviamo subito dopo per raccontare un pochino anche la tua storia musicale, ok?
2: Grazie.
1: A dopo.
2: Grazie.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Giorgio Linari. Giorgio, allora, io si parlava appunto di questa musica British pop, sperimentazione d'autore, che tu comunque hai ascoltato molto e quindi ha influenzato anche il tuo modo di fare musica, no?
2: Sì, è impossibile nasconderlo perché io veramente sono cresciuto in quella musica. Parliamo dei Depeche Mode, di David Bowie. Da David Bowie ho imparato il modo di stare sul palco, perché io lo ritengo il mio maestro assoluto, perché veramente un personaggio come David Bowie, un cantante, un cantautore, un frontman, un uomo di spettacolo, teatro, di tutto, e ho imparato tantissimo. E poi tutte le contaminazioni che c'erano in quel periodo, dei Depeche Mode, a partire dai Depeche Mode fino ai Duran Duran, ma anche i Culture Club, che secondo me sono state la band più innovativa degli anni 80. Adesso magari sto dicendo una cosa che a molti arrizzeranno le orecchie, ma secondo me i Culture Club con Boy George hanno veramente dato qualcosa di nuovo alla musica internazionale.
1: Allora, negli anni 90 fondi appunto insieme a tuo fratello Valentino il Litorale Est.
2: Sì, negli anni 90 ho fondato il Litorale Est, che è stata la mia prima band insieme a mio fratello, e da lì abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato fino a calcare il palco di Castrocaro. Ovviamente non abbiamo vinto, siamo arrivati quasi alle finali, però abbiamo assaporato come si sta su un palco importante come quello di Castrocaro. Beh, mentre però prima abbiamo vinto il Festival di Viareggio Canzoni di Domani.
1: È quello che volevo dire. Poi cosa da lì succede? È partito tutto. Nel 94 l'incontro con Toto Cutugno, che cosa accade?
2: Allora, questo è stato un incontro incredibile. Nel 94, nei quei tempi, noi avevamo come cantante Manuel De Peppe, che era uno degli attori, non so se te li ricordi, di Don Tonino, quel serial TV che c'erano nel periodo di Smilicia.
1: Sì.
2: Il cantante non è quello col ciuffo rosso, lui era il batterista nella serie TV. In realtà è diventato il nostro cantante e abbiamo incontrato Toto Cutugno. Abbiamo lavorato con lui per un anno intero su un progetto che è rimasto negli studi del Bach Studio di Milano, che però a me è servito, ma non solo a me, a me, ai musicisti, è servito per crescere, perché da Toto abbiamo imparato veramente tantissimo come si scrive, come si propone una canzone e come arrivare al grande pubblico. È stato veramente un grandissimo mentore. I due incontri importanti della mia vita sono stati questi: Toto Cutugno e Giuliano Bussini.
1: Poi nel 2023 debutti come solista e ci sono le canzoni Come un souvenir, che e poi l'energia più di pop rock di Guai, che esce poi l'anno successivo nel 2024.
2: Sì, queste sono due canzoni che avevo nel cassetto da parecchi anni. E ho deciso insieme a mio fratello, che fra l'altro è stato il mio primo produttore, Media Prodotti, e siamo usciti con questi due pezzi che sono andati molto bene, li trovate su YouTube e anche su tutte le piattaforme, da Spotify eccetera. Poi nel 2026 c'è stato un grande incontro con Giuliano e da lì sono nati Splendid Ball e The Unforgettable Sex, che abbiamo sentito in questi giorni. Esatto.
1: Io volevo che lasciassi i tuoi canali social per poter seguire la tua musica e per seguire anche quello che fai, dove sarai live, tutto quanto, quindi per seguirti.
2: Sì, allora io ho un concerto importante a Varese in un locale che si chiama L'Arlecchino, Show Bar, e il 29 novembre questo di Torino, un po' lontano, ma io vi aspetto, se tu arrivi sei mio ospite.
1: Va bene,
2: Cosimo, entra.
1: Cercherò di riuscire ad arrivare, dai, perché no,
2: dai, volentieri. Se ci vediamo, siamo lì, perché è un evento speciale dove appunto proporremo per la prima volta live non solo The Unforgettable Sex, ma tutti i pezzi che hanno fatto parte del mio percorso, diciamo, artistico.
1: E quindi sarà vestito da clown sul palco?
2: Questo non te lo posso dire, lo devi scoprire. Se verrai lì, lo scoprirai.
1: Ok, allora faremo così.
2: Molto probabile, però.
1: Ok. No, non lo svegliamo. Però ricordiamo solo la data e il locale, così chi vuole venire, che magari in zona o anche si vuole spostare.
2: Dai, volentieri, 29 novembre, Show Bar L'Arlecchino di Vedanolone, in provincia di Varese.
1: Ok, canali social Giorgio Linari, giusto?
2: Sì, mi trovate su Facebook, mi trovate su YouTube, voi basta che mettiate su YouTube, mi sembra Giorgio Linari Artist, poi anche su Instagram con Giorgio _ Linari e mi trovate
1: su tutte le piattaforme digitali dove ascoltare la tua musica.
2: E tutte le piattaforme Deezer, Spotify, eccetera, eccetera. E spero anche in tutte le radio, come la vostra, che gentilmente sta spingendo la canzone, per questo vi ringrazio tantissimo.
1: Ok, e noi ci salutiamo. Giorgio, io ti ringrazio tantissimo di averci presentato il singolo e di averci parlato di te. Noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Giorgio, grazie di tutto.
2: Sono io che ringrazio voi e saluto tutto il vostro pubblico. Grazie, alla prossima.
1: Ciao e grazie.
2: Ciao caro, ciao ciao.